0: sono cresciuto.
1: Ma sono dois sabemos.
0: Só lembrança da Uraia. Quando sei.